0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Punto exacto.
2: Paseo Esplendoroso número 486, Colonia Chulavista. Código postal 84050, Nogales, Sonora.
1: Contraseña
2: XHQT. Exa FM.
1: 102.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Facebook. Estamos
0: en todas
1: partes. En todas partes. Ponte. XAFM 102.7.